0: Ciao a tutti, fa volgare 22 di 6 la televisione, la fanno a tua.
1: Ciao, ciao.

0: Paradise 19 FM. Despiao, a Cefi fa World Cup 2026 la televisione la fanno a tua.
1: Ciao, ciao.